0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: trovate su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendo la

0: grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitolo. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitolo e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore al nord. Bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi i restanti mari.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo.

0: che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Futuri in 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Questa è Touring 104.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue

Artigiani Multimediali. State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città.

0: rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
1: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
0: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Un contribuente è uno che lavora per lo Stato, ma senza aver vinto un concorso pubblico. Ronald Reagan.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Turing 104.
6: Turing 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
2: Dei 30 più trasmessi
1: su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14.46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I tre vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina di Acate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2.57 della notte scorsa. Rilievi accertamenti sono in corso mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti e si attesta al 5,6%. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca i 24.363.000 unità, le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Smash It Zap Chat, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Smash Hits Up Chart.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Smash it, Memories, un super classico ora.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104. Smash It's Up

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Va ora in onda 95esimo minuto, il dopo gara della regina, con Giorgio Casella ed Emanuele Romeo. Buon ascolto.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti. Non è esattamente Emanuele Romeo, ma ci sono io, accontentate per lo stesso modo. E buongiorno soprattutto a Giorgio Casella.
2: Intanto direi buon pomeriggio, visto anche se è giorno. Vabbè, intanto insomma grazie per insomma tutti gli ascoltatori che insomma ci seguono qui su Radio Touring e Video Touring. Beh, doveva essere un'altra vittoria, una vittoria è stata la seconda consecutiva, una vittoria molto sofferta, ma d'altronde come dico io, lascio i puntini sospensivi perché tra poco ne parliamo. Ne parliamo con
1: il nostro amico, ormai ospite fisso nostro, ma non è ospite perché possiamo dire un padrone di casa alternativo, ovvero Sandro Deraco. Buongiorno Sandro.
3: Grazie Antonio e buongiorno, buon pomeriggio anche a Giorgio.
1: E soprattutto qui servirebbe, non so se ce l'abbiamo quel tastino là con gli applausi, ce l'hai presente con la standing ovation, perché c'è la storia della regina qui con noi, ovvero il dottor Franco Jacopino. Buongiorno. Ci siamo? Ci siamo, eccoci qua, sì, ora ci siamo.
2: Beh, allora, ci siamo per partire in questa diretta post-gara di questa modica regina, come ho detto in precedenza, quindi una regina che ottiene i tre punti, quelli fondamentali per poter ambire alla vittoria del campionato, ma tant'è che è una vittoria molto sofferta e chi pensava che comunque si potesse passeggiare ovunque e comunque, non è così. Il campionato di Serie D è difficile. Il Modica è un'ottima squadra, almeno si è dimostrata tale, è una neopromossa e insomma abbiamo sofferto ma abbiamo vinto. Allora io voglio subito introdurre appunto Sandro, insomma, che partita. Sì.
1: Però prima di partire diamo i nostri numeri anche, così certo. Se vogliono contattarci da casa, il numero al quale telefonare è 095 58 poi
2: 704 704,
1: oppure scrivete direttamente nella diretta Facebook e insomma o interagirete direttamente con noi a voce o anche leggeremo a voce oppure leggeremo quello che ci scriverete a posto. Scusa Sandro che ti ho interrotto.
3: No, grazie questo. Giorgio per avermi dato la possibilità di esprimermi su questa partita. Allora, che dire? La regina prima di tutto ha fatto il suo dovere, doveva vincere questa partita e l'ha vinta. Allora, io dico che dal punto di vista tattico, dal punto di vista dello stare in campo, dal punto di vista della prestazione, la regina ha fatto un'ottima partita perché è riuscita a dettare i ritmi di gioco, è riuscita a trovare il gol, è riuscita a difendersi nei momenti di difficoltà, perché diciamoci chiaro, la maggiore difficoltà o quello che ci aspettavamo noi da questa partita era vedere la regina al riscontro con il primo campo esterno della stagione, un campo complicato come quello di Modica. Ricordiamo che comunque il Modica aveva vinto 17 gare consecutive, tutte quelle in casa della scorsa stagione, vincendo il campionato con 17 punti di vantaggio sulla seconda, quindi stravincendo il campionato, per cui non era per niente facile. Tra l'altro abbiamo visto una squadra, anche il Modica di mister Raciti, messa in campo molto bene, che ci ha dato fastidio, filo da torcere, grande agonismo, grande intensità anche da parte loro, soprattutto grande intensità nei recuperi palla. Dal punto di vista tattico si giocava un 3-5-2 a specchio da tutte e due, tranne che il Modica giocava uomo su uomo, quindi per noi era difficilissimo costruire, quindi grande attenzione da parte nostra. Dopo aver trovato nel primo tempo il gol, poi nel secondo tempo abbiamo cercato invano, e questa è l'unica pecca che io dico di questa partita alla regina, cioè non siamo riusciti a chiudere la partita, cioè non abbiamo avuto la abilità di andare a trovare il secondo gol che ci avrebbe messo in condizioni di non dover soffrire alla fine.
1: Vabbè, poi è chiaro, comunque anche,
3: certo, poi è chiaro che se tu arrivi a 10 minuti alla fine sei sull'1-0, ti deve aspettare l'aria dentro il pallone dentro l'area di rigore a tutti i costi, perché quello poi diventa l'unico. Però diciamo che la prima soddisfazione c'è stata, la Regina è uscita da questa partita con, certo, con sofferenza anche, ma con il riscontro di aver avuto quell'atteggiamento giusto che l'anno scorso non abbiamo, per esempio, avuto la prima giornata di campionato a Castrum Favara.
1: Agazzimma, come direbbero, no?
2: Sì,
1: giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora, dottore?
2: Sì, no, io chiaramente faccio intervenire subito il dottor Franco. Lo posso chiamare il dottor Franco? Tutti dicono dottor Jacobino, dottor Franco. Se mi permetta questa licenza.
4: Il dottore è una cosa bellissima, perché il dottore fa parte degli studi, che non c'entra niente. Io sono Franco Jacobino.
2: Franco Jacobino. Insomma,
4: per tutti e per chiunque. Preferisco essere così, la cosa più bella.
2: Ok, grazie. Grazie. Insomma, la domanda è questa: insomma, è un atteggiamento sicuramente diverso. Abbiamo trovato una squadra chiusa, una squadra che ha saputo aspettare, una squadra che poi anche abbiamo visto come sa anche attaccare gli spazi, aggressiva. Insomma, lei si aspettava questo Modica? E che partita è stata, secondo lei?
4: Ma intanto dico una cosa, che considerazioni sono parecchie. Intanto complimenti alla Regina, perché la Modica ci ha portato la cioccolata
1: non amara, che di solito è amara,
4: non quella amara, ma al latte, quella dolce. Quindi una considerazione prima: noi siamo tifosi della Regina, siamo appassionati, vediamo le partite, non giudichiamo gli aspetti o tattici o tecnici, quelli sono a capo a dei professionisti in gamba, che poi il campo dirà se sono scelte giuste, se sono considerazioni giuste o sono considerazioni non giuste. Noi siamo degli appassionati, ci tifiamo Regina, ci mancherebbe altro, siamo rigidani, no? Quindi siamo Regina,
2: sì.
4: E abbiamo qualche considerazione la facciamo, perché la Regina primo tempo ci ha fatto vedere la continuazione della prestazione, una squadra che è scesa in campo sicura di sé, con grande autorevolezza, anche in un campo avverso, in un campo difficile, come saranno tutti i campi difficili di questo campionato dilettanti, con ambienti non certamente eclatanti, ma insomma bisogna adattarsi. E invece l'ha fatto col picco giusto, col picco della prima della classe. Ha avuto la fortuna, ha la fortuna di avere due elementi, Lancini in difesa, a quadro, a centrocampo, che credo siano un po' i fari importanti di tutto questo meccanismo. E poi un gruppo di giovani importanti, interessanti, tra cui oggi ha brillato in maniera doppia il nostro amico Rosario Girasole, perché ha fatto il gol e ne ha salvato un altro. Ma poi ha avuto anche nel secondo tempo quella componente che io ho sempre considerato importante negli incontri di calcio, che è un 10-15%, non di più, che è la fortuna. Cioè dire, poi questa fortuna bisogna interpretarla nel modo giusto, o
2: bisogna cercarla, tra l'altro.
4: Noi dobbiamo accettarla in maniera positiva, perché il salvataggio di Girasole, la pressione logica di una squadra che certamente sull'entusiasmo della neopromossa era logico che facesse questa gara, giocava in casa, quindi tutte queste componenti qua, è riuscita a sopravvivere in maniera molto molto tranquilla, cioè dire con affanno, ma con la consapevolezza di comandare sempre e di portare a casa un risultato che è prezioso, soprattutto perché gli consente di una continuazione di prestazione e di classifica, veramente nelle posizioni oggi di essere a punteggio pieno.
2: Sono due di fare la voce grossa, no?
4: Ancora,
2: di dire,
4: esatto, sono io, ma l'ha fatto il primo tempo.
2: Assolutamente.
4: Queste sono le considerazioni che vengono fuori dall'allenamento. Restando, sappiamo che è stata allestita una formazione di grande spessore e che certamente in ogni caso dovrà affrontare un campionato difficile. Difficile perché i risultati e i campionati si giocano sul terreno di gioco, è solo quello che è sempre stato il giudice unico su tutto. Ci sono tutte le premesse, dobbiamo ovvio sostenere queste premesse e fare sì che diventa, ecco, un'abitudine. Cioè, cioccolata al latte bisogna mangiarla sempre ogni domenica.
2: Sì, è proprio nella cittadina del cioccolato, no? Che insomma, è che dire. Allora Sandro, insomma, è una disamina perfetta, insomma, comunque alla fine se vuoi vincere cioè deve avere comunque una squadra che sa anche soffrire. Noi abbiamo sofferto, abbiamo portato a casa i 3 punti, abbiamo dimostrato anche quella forza, perché giustamente come abbiamo detto, e comunque durante la settimana, vinci una partita 7-0, poi ne vinci un'altra 5-0, tu pensi che magari puoi andare a comandare e dare 3-4 gol a chiunque. Non è così, magari, o comunque sono partite che ci stanno, anzi secondo me queste partite arrivano proprio nei momenti giusti, no? Cioè, attenzione, stiamo coi piedi per terra, pedaliamo, esatto. Perché ci sono campi non belli, il Granillo è un'altra cosa, no? Il Granillo è un campo abbastanza in erba, è grande, si può giocare meglio rispetto a dei campi piccoli in erba sintetica o magari terreni, insomma, molto disastrati.
3: Sì, esatto,
2: visto.
3: Giorgio, dici bene, io prendo spunto dalle parole che ha detto Franco Jacopino, perché dette da lui sono Vangelo per quanto riguarda la partita di oggi, e mi attesto anche sul tuo discorso. È chiaro che la Regina oggi ha dato un segnale di continuità, ha dato una dimostrazione di essere squadra, di, come ha detto giustamente Franco Jacopino, di aver dato continuità alle prestazioni col Praia Tortora e con il domenica scorsa in casa.
5: Non possiamo fare sempre 5 gol.
3: No, ovviamente non possiamo fare 5 gol. Poi c'è anche da dire un'altra cosa. Giustamente, come ha detto il dottore Jacopino, e come ha detto anche Giorgio, a Reggio Calabria si gioca a un campo di 110 metri per 85, e là il campo era stretto. Tu hai visto sviluppare tramite gioco in orizzontale, difficilissimo. Se tu hai notato, nel primo tempo la Regina lanciava molto con lancine e con a quadro sui laterali nostri di destra o di sinistra, perché era l'unico modo per superare il centrocampo, altrimenti loro ti avevano fatto una barriera a centrocampo che era difficilmente superabile.
2: Come hanno fatto del resto,
3: come hanno fatto del resto,
2: i lanci lo giustificano,
3: e come dovevano fare, perché questa era la loro partita. Merito nostro è quello di aver superato la difficoltà, di aver saputo contrastare dal punto di vista agonistico, cioè su prima cosa di essere entrati in campo con la mentalità giusta, cosa che l'anno scorso sbagliavamo molto spesso, aver cercato comunque di guidare la partita, di dettare i ritmi del gioco, e ci siamo abbastanza riusciti. Poi certo, contro la foga degli avversari ti devi mettere di buzzo buono. Abbiamo subito anche qualche cosetta, Lago Nigro è stato spettacolare, sì, per non parlare dei singoli. Giustamente, come ha detto il dottor Jacopino, Rosario Girasole ha segnato un gol e ne ha segnato un altro, perché quel pallone tolto dalla porta è come se fosse il secondo gol della Regina.
1: E posso aggiungere una cosa anche, perché loro due, entrambi, sia Lago Nigro che Rosario, sono stati due, diciamo, più bistrattati durante le altre due partite, diciamo, quelli che sono messi meno in luce, quindi è stata anche una vittoria per loro effettivamente essere tra i migliori in campo.
2: Sì, tra l'altro Lago Nigro ha salvato, insomma, ha fatto belle parate, ha salvato anche lui il risultato, quindi al di là di qualche uscita che, ragazzi, comunque i portieri devono avere anche, certo, anche coraggio alla fine, quindi sono d'accordissimo su quello che dicevi appunto Sandro. Ricordo 0965587004 se volete intervenire in diretta, ci sono già tanti messaggi, tra poco, sì, li leggeremo,
1: sì, ma anche tramite WhatsApp al 3937104400.
2: Ok, perfetto, sì. Quindi è bello ricordare tutti questi numeri, ma i numeri dicono, come già qualcuno scrive, finalmente, e l'avevamo detto prima, abbiamo 6 punti e siamo primi in classifica. È un dato, certo.
1: Dopo 4 anni, lo sì, sottolineo. Ora,
2: io non stavo dicendo dottore, ma il prossimo che dirà dottor Jacopino verrà
1: ammonito.
2: Cioè, ve lo dico subito senza. Allora, Franco Jacopino, insomma, certo, è inizio campionato, però fare la voce grossa, come dicevamo prima, è importante. Intanto un po' per noi stessi e poi anche per scoraggiare l'avversario, no?
4: Perché anche,
2: concludo questo dicendo che ieri ci sono stati anche dei risultati insomma, che ci hanno sotto un certo punto di vista favorite. È vero che ancora la Nissa doveva giocare, insomma, il Trapani, questo Trapani dove Antonini Vulcanico ha fatto una, diciamo, una, a Reggio si dice una bella lisciata, come si suol dire, ai suoi calciatori, però, però a 6 punti sono sempre, insomma.
4: Ma soprattutto secondo me mettere nelle condizioni il pubblico di ritornare a essere il 12° uomo in campo, perché il pubblico di Reggio è eccezionale, però è necessario che la squadra lo riporti dentro, e la squadra lo sta riportando dentro, che è determinante a questo punto qua, e lo sta portando dentro chiaramente con la prestazione, al di là del risultato del 7-0, del 5-0, dell'1-0, è la prestazione che ha apprezzato, e quindi questo è un segnale ottimo rispetto anche alle altre avversarie, perché le avversarie ci saranno e saranno anche ostiche, però la realtà è una, che oggi come oggi i punti sono quelli, e nel calcio contro i numeri come contro i gol, contro i numeri, e i numeri ci danno ragione, allora ce la pigliamo la ragione una volta ogni tanto, possiamo dire abbiamo ragione noi.
2: I numeri sono la cosa più incontrovertibile che c'è, perché poi con i numeri si fanno le promozioni, se non hai i numeri si fanno le retrocessioni, eccetera eccetera. Quindi su questo abbiamo i risultati, puoi dire
1: sì,
2: Antonio?
1: Sì,
2: i risultati...
1: già abbiamo quelli che le partite già si sono giocate ieri, che sono stati tutti pareggi, ovvero Vibonese contro Siracusa 1-1, DGS Praia Tortora Sambiase 1-1, Vigor Lamezia Nuova Igea 2-2, queste le partite di ieri. Oggi allo stesso orario nostro giocava Calcio Avola contro Trapani 1-0, e poi ancora stanno giocando Milazzo Ragusa 3-0, al momento ancora è parziale, Athletic Club Palermo contro Enna 0-0, Gela Castum Favara 0-0, e ricordiamo che stasera ci sarà Licata Nissa.
2: Come vedete, cioè, l'Avola sta vincendo con col Trapani, giusto?
3: Ha vinto.
2: Allora, poi alla fine Antonini
4: ha fatto malissimo, una situazione difficile, perché c'era mezza rivoluzione, credo che da giugno in poi è stata una società e una città presa sempre da tribunali civili o federali, che dir si voglia, con rivoluzione, hanno cambiato tantissimi calciatori, hanno cambiato il direttore sportivo, hanno litigato col comune, non hanno campo, insomma, cioè dire, una situazione che certamente non li agevola, sicuramente. Antonini è un presidente che probabilmente avrà anche delle risorse importanti da un punto di vista economico, e che può sempre far cambiare alcune situazioni, però ragazzi, sono due partite, ha perso due partite su due, cioè sono segnali che da un punto di vista psicologico poi cominciano a incidere, facciamo i discorsi nostri degli scorsi anni. Pertanto teniamoci bene questa nuova fase, questo nuovo percorso della Regina, sperando veramente di uscire da questo campionato che, con tutto il rispetto, è un campionato così un po' ostico, un po' strano, un po' difficile, un girone in cui ci sono 13 squadre siciliane e 5 calabresi, è un non senso, però dobbiamo accettarlo perché è così. Vorrei capire cosa ci vorrebbe a fare un sorteggio tra le 4-5 regioni, 18 squadre per regione, per girone, e fare la cosa più logica. Invece anche qui c'è un po' di... tant'è vero che poi tu vai a giocare in molti campi ambientalmente difficili, con strutture non all'altezza della situazione, con difficoltà iniziali. Oggi come oggi sappiamo che l'Enna è una società alla seconda giornata di campionato a rischio, ma stiamo scherzando? Allora cerchiamo di veramente di scappare,
2: insomma,
4: il prima possibile
2: fa
4: da questo.
2: Falle,
4: sì, purtroppo qui è una storia molto lunga, però, molto lunga. L'abbiamo sempre detto, rifatto, ridetto.
2: Rituffiamoci a Modica, no? Nella partita appunto della Regina. Insomma, Sandro, hai visto qualche giocatore, insomma, un pochettino in affanno oggi? Hai visto la partita un po' difficile? C'è qualche giocatore che non tanto ti ha convinto? Se c'è, assolutamente, e se non c'è, voglio dire.
3: Ma intanto devo dire, bisogna dire, Giorgio, che l'assetto tattico è leggermente cambiato, perché ci fosse stato Guida avrebbe giocato sulla fascia sinistra, mentre invece Alma ha dovuto giocare sulla fascia destra, quindi si è giocato un po' di più nel primo tempo sulla fascia destra e diciamo qualcosa c'è stato. Poi il fatto che comunque l'aggressività e la densità dei centrocampisti del Modica non ti permettevano di fare la giocata ad a quadro e neanche ad a Bonchelè, quindi bisognava per forza rintuzzare in qualche maniera. Allora il lancio partiva dall'altro regista arretrato che è Lancini, e partiva di solito il lancio perché lui era più libero rispetto ad a quadro, che era marcatissimo soprattutto dal centravanti avversario, e partivano questi lanci. Quindi è chiaro che il gioco non si è potuto sviluppare con l'ampiezza come abbiamo visto col Praia Tortora e nella scorsa partita in casa, si è dovuto sviluppare in maniera diversa. Abbiamo avuto comunque l'abilità di arrivare lo stesso nell'area avversaria, e abbiamo avuto anche la fortuna, giustamente come dice Franco Jacopino, di trovare anche il gol. Abbiamo avuto anche l'abilità di avere un portiere che ci ha salvato in qualche occasione, e abbiamo avuto la straordinaria capacità di trovare il signor Rosario Girasole, che ci ha tolto le castagne dal fuoco con quella rovesciata che lascia parecchi dubbi, forse, perché io non lo so. Comunque però, è stata
1: meglio così.
3: Meglio così. Meglio così.
2: Siamo in Serie D, non c'è il VAR.
3: Siamo in Serie D, non c'è il VAR, non c'è il coso. Ce lo prendiamo.
1: Online technology.
3: Sì, e soprattutto andiamo avanti nella consapevolezza che non abbiamo fatto assolutamente niente, che ringraziamo Dio per la prima volta siamo primi in classifica, ma che ancora dobbiamo affrontare molte altre tappe. Il nostro progetto quest'anno, e lo dico dall'inizio di questa trasmissione, questa stagione, il nostro progetto è quello di andare a tappe, cioè una partita alla volta, senza proiettarci con la mente a maggio quando finirà il campionato, in base all'avversario, perché sono tutti difficili. Ora vedremo domenica prossima l'Avola, che ha battuto il Trapani in casa, terza neopromossa, terza squadra con grande dignità e con grande agonismo che si presenterà a Reggio Calabria. Vedremo come affrontarla.
2: Beh, è chiaro, no, Antonio, che insomma le squadre neopromosse, insomma, quando incontrano la Regina, certo, è chiaro, ci devono mettere
1: e anche una vetrina per
2: il
1: loro,
2: 100, anzi il 110%, che non è il super bonus, però voglio dire, sicuramente ci devono mettere l'impegno massimo per poter figurare al cospetto della capolista, oggi possiamo dire il capolista, della squadra comunque che ambisce a vincere il campionato, no? Cosa voglio dire? Che appunto mercoledì abbiamo un'altra partita con l'Avola, e sarà una partita
1: non
2: sempre
1: facile.
2: Io non credo, insomma, non voglio sbilanciarmi, perché poi il calcio, come ci diceva Franco Jacopino, è un'altra cosa. Il parlare, si può parlare quanto si vuole, poi sul campo si deve vedere. Però voglio dire, la nostra squadra sa quello che deve fare.
6: Ma noi dobbiamo sperare sempre nella prestazione, perché quando c'è la prestazione poi il risultato alla fine viene sempre. La prestazione finora c'è stata, ripetutamente, deve continuare così. C'è anche un altro vantaggio, che è stata allestita anche un organico in cui 11 vanno in campo, ma c'è una panchina che quelli che sono seduti in panchina forse sono anche più forti di quelli che vanno in campo. Non dimentichiamo che nel gruppo, accanto alla Libia, accanto a Porcino, accanto a Domenico Girasole, cioè tutta gente che se va in campo possiamo tranquillamente dire, perché li conosciamo già, che valgono quelli che stanno giocando. Domenico Girasole è un difensore che abitualmente negli ultimi campionati ha fatto 4-5 gol, 6 gol, 7 gol, roba del genere. Cioè, voglio dire, è tanta roba. Porcino è stato un mediano che dalla mezza campo in avanti, anche in Serie C, cioè
1: anche la Ribi, giustamente.
2: Però vi voglio fare un domandone proprio da cuffie, non per evitare chiaramente le cuffie, però ora sarà disponibile Baldan.
1: Infatti chiedevo ai nostri amici da casa quando
6: infatti questo sarà anche un discorso, perché credo, così capendo, intuendo, che l'allenatore tenti di costruire una coppia centrale molto esperta, Baldan Lancini, Credo che Domenico Girasole abbia talmente tanto mercato, io personalmente vi posso assicurare di due società di C e di una del girone qua che sono interessatissime. D'altronde è un difensore che chiaramente è un over in un campionato in cui gli over hanno una valenza, dovrebbe essere il contrario, no? Perché questo il campionato dilettante dovrebbe costruire il professionista e quindi dovrebbe esserci più tutti under e qualche over, invece qua è il contrario, tanto per capirci. E allora questo qui è un giocatore, cioè, che stare in panchina è dura, è
1: quindi
6: dura,
1: pensa
6: che
1: c'è la possibilità che vada via, allora
6: per lui, ma anche per la società, perché
3: io penso
6: a questo punto qua non è facile, insomma, ecco, fermo restando con rispetto degli altri due che sono dei calciatori di grande spessore sicuramente.
3: Beh, allora io penso che Franco Jacopino abbia ragione a fare questa considerazione, però credo che, se vi ricordate, domenica scorsa al centro del campo, alla fine della partita, il nostro allenatore ha fatto fare il discorso finale a Domenico Girasole. Un motivo c'è, secondo me, ed è quello di responsabilizzarlo e di tenerlo dentro la squadra, di tenerlo di fargli capire che lui è importante non solo come giocatore ma anche come uomo squadra, uomo spogliatoio, uomo di Reggio. Per cui quello che dice Franco Jacopino sicuramente ha un senso, e dal punto di vista tattico ha ragione, perché chiaramente un professionista come Domenico Girasole ambirebbe a giocare titolare e lo potrebbe fare in qualsiasi squadra, anche di Serie C. Però io sinceramente spero che Domenico Girasole si voglia riempire, prendere quelle soddisfazioni, cioè della promozione, che gli sono mancate nei tirati precedenti, e quindi io spero in questo. Poi l'altra considerazione,
2: cioè, speri comunque che resti,
3: che resti, certo,
2: anch'io me lo auguro.
3: Certo,
1: secondo me giocherà mercoledì invece, sai?
3: E la considerazione che faccio finale rispetto alla domanda che mi faceva giustamente Giorgio, che ha un senso, quella di Baldan, io dico una cosa: innanzitutto bisogna riconoscere, e anche oggi l'ha dimostrato a Marchionni, di sapere leggere le partite, perché lui sa leggere bene le partite, sa fare i cambi al momento giusto e con l'uomo giusto. Oggi ha dato dimostrazione di leggere la partita, perché era sempre in piedi per tutto il percorso della gara, e io credo che lui saprà capire se Baldan dovrà prendere, eventualmente se entrerà, il posto di Girasole, o se dovrà prendere per esempio il posto di Fazio, perché potrebbe prendere anche, certo, il posto di Fazio, però sarebbe complicato prendere il posto di Fazio, ed è più facile prendere quello di Girasole, perché c'è la Conigro che è già 2006. Quindi è la domanda tendenziosa che ha fatto Giorgio, è una domanda da quella dal solito $1 milione, perché è difficile mettersi nelle,
2: in questo caso meglio
3: un milione di euro di sì. È difficile mettersi nelle condizioni di Marchionne e saper scegliere, poi
2: assolutamente.
1: Nel frattempo vi comunico che il Castrum Favara ha segnato a Gela, quindi sta vincendo il Castrum Favara. Abbiamo tantissimi messaggi, li vuoi leggere qualcuno, Giorgio? Sì.
2: Oggi ce n'è uno già un polemica: Fortunato Morabito, oggi c'era un gufo d'onore. E allora io credo che si possa riferire alla presenza dell'ex patron della Regina, Nino Ballarino,
1: che era lì.
2: Giuseppe Rotta, che salutiamo, buonasera. L'anno si perdeva, l'anno scorso credo si perdeva e si buscava. Rocco Calandruccio, la Regina deve saper vincere anche come è avvenuto oggi, cercando di essere operai e generosi, visto che partite in campi come questi ne affronteremo parecchie. A Modica sarà difficile per chiunque. Un saluto al direttore Jacopino, Rocco Calandruccio.
1: Comunque ti sei messo i caratteri giganti, perché sei cecato, vero? Ammettilo.
6: Sì, e gli facciamo gli auguri, perché Rocco Calandruccio, oltre ad essere un ottimo giornalista, sarà, penso che cominci già da ora, a essere anche un ottimo insegnante.
1: Sì, lo possiamo dire che sarà con noi mercoledì, lo possiamo già anticipare.
3: Allora, auguri.
2: Sarà qui Rocco Calandruccio, caro amico, insomma, grande professionista, assolutamente. E, insomma, poi ci sono altri messaggi che leggeremo dopo. Torniamo, Franco Jacopino. Insomma, dicevamo, abbiamo detto di Baldan, abbiamo detto di questa rosa. Abbiamo toccato il tema un po' Girasole, Domenico Girasole. Quel discorso fatto fare da mister Marchionni a Domenico Girasole vuole essere proprio un premio al calciatore, un premio a dire, a motivare assolutamente tutti coloro, e lui l'ha detto in precedenza nelle varie conferenze, che comunque vuole tenere unite tutta la squadra, anche quelli che andranno in tribuna, perché comunque il campionato è lungo alla fine.
6: Ma sì, ma soprattutto sta dimostrando, io non lo conosco personalmente, conosco bene Romarione ma non conosco Marchionne, intanto ha tanti punti positivi, ha giocato nella Juve, che era la squadra mia da ragazzino, e quindi è un fatto positivo, ha sposato la figlia di un nostro ex calciatore, io, Regino, quindi c'è un po' di reginità dentro, e lo ha dimostrato attenzionando proprio un calciatore Regino che poteva essere in difficoltà psicologica, e lo ha fatto bene, ha fatto anche, si è reso conto per esempio che ieri c'è stato purtroppo un incidente stradale che è costato la vita a una ragazza giovanissima, e anche lui si è reso conto che la vita è una cosa importante, il calcio sì è bello, bellissimo, dobbiamo guardare, però ci sono anche questi aspetti morali, anche questo fa parte della rigidità nostra, non tutti siamo sensibili a questi problemi, noi lo facciamo sempre con grande spirito, con grande altruismo, perché è nostro, del rigidano insomma, e Marchionne questo l'ha intuito, quindi è un titolo di merito suo, e evidentemente, come dice il nostro caro amico Sandro Veraco, è anche bravo a leggere le partite. D'altronde, voglio dire, la carriera da calciatore è notevole, al di là della Juve ha sempre giocato in squadre importanti, è stato anche nazionale, nella sua carriera da allenatore ha anche vinto dei campionati, quindi dei meriti sicuramente, delle qualità ce l'ha, e questo è un fatto positivo ancora in aggiunta al percorso che dovrà fare la Regina.
3: Permettetemi comunque, sì, anche io di unirmi a questo sentimento di cordoglio che c'è a Reggio Calabria, di fare le mie condoglianze alla famiglia della ragazza che è morta, che ha colpito tutti quanti nell'ambiente, e quindi mi permetto di fare le condoglianze alla famiglia, un augurio di pronta guarigione al ragazzo invece, che è lui che è ricoverato in ospedale.
2: E chiaramente noi ci uniamo assolutamente, sì, alle condoglianze alla famiglia e alla pronta guarigione.
5: Io, tra l'altro, conosco anche la madre, purtroppo è la mia compagna di scuola, quindi immagino quello che
2: passa. Assolutamente. Abbiamo parlato di Baldan, abbiamo parlato dei calciatori, abbiamo visto finalmente Jallov. Vabbè, noi lo chiamiamo Jallov.
6: È sempre di colore,
2: esatto, è un Jallov un po' più scuro. battuta.
3: Dobbiamo guarda che trasmissione, dobbiamo rendere anche piacevole, dobbiamo fare qualche battutina.
6: Ma vi posso assicurare che i ragazzi di colore sono i più simpatici.
2: Io
6: avevo due, prima qua la Regina, il primo Die, che è una roba da ma spettacolo.
5: Ma Callone stesso, no? Era simpaticissimo.
6: Callone non ne parliamo, Callone fa parte di una storia particolare, poi mia personale. Per cui
2: sì, voglio dire una cosa fuori trasmissione. Io ho sempre amato, che uno scherzava sul fatto, ho amato sempre i calciatori di colore. Ho detto, mi piacerebbe avere in squadra tanti giochi, perché li vedo fisici, possenti,
5: che
2: corrono,
5: dimostrano confidenza.
3: Ma guarda, i calciatori di colore, che se ne possa dire, voglio dire, dal punto di vista tecnico magari, ma hanno tutti quanti un gran fisico, gran corpo, muscolatura, potenza nei muscoli e grande anche velocità.
5: Io vi ricordo un certo Pelé che c'era anche la tecnica, un certo Pelé ed era di colore.
3: Sì, appunto, e Pelé, voglio dire, non è che era molto alto, però aveva muscolatura. No, ma vi ricordate Pelé quando si alzò a colpire il pallone di testa? Che superò mi pare Burnic, e lo lasciò ed era molto più basso, quindi hanno una muscolatura e una reattività incredibile, quindi io mi auguro che già
2: più di colore nelle squadre,
3: ma più di colore, ma senz'altro.
5: Noi quanti ne abbiamo già?
1: due.
3: Ne abbiamo due, mi pare. Due.
1: A Bonchele Race,
3: brasiliano, sì, a Bonchele Race e giallo. Però io mi auguro che giallo possa esprimersi.
2: Perché Franco Iacovino mi ha fatto ricordare appunto Servier, che era simpaticissima. Tra l'altro, insomma, il popolo impazziva quando
1: cos'era, toccava senegalese?
2: Quando toccava palla, sì. C'era questa.
6: Perché? Ma guarda, ma sono simpatici, ma sì. A parte il fatto che sono abbozzatori, ripeto, lasciamo da stare Gallone che fa parte di una mia cosa particolare, perché Gallone è stato quello che ha fatto il gol alla Juve, il primo giornata di campionato, e c'è una storia che viene dalla settimana precedente, perché la settimana precedente il signor Gallone, bontà sua, come al solito, telefonava la sera di giovedì sera per dire: senti, quando stai uscendo dalla sede, lui abitava lì vicino a Sant'Agata, dico io alle 7:30, alle 8, mi può portare alla pizza, 2, 3, vabbè. Una sera mi dice: porta mezzo pizza perché ho i miei fratelli a casa. Mai avuto fratelli lui, perché non aveva mai avuto fratelli. Vado a casa sua e vedo almeno 9 persone, tutti di colore, chiaramente, amici suoi, eccetera. Dico: scusa, 3 pizze con 9 persone, come fai? Alla fine vado, ti compro io le pizze per bene, non fare lo stupido, ma ti devo dare i soldi, ma io domani, lascia stare, facciamo una cosa, tanto vinco io, domenica giochiamo quello che vuoi, se fai gol io te lo regalo, se non fai gol paghi tu, mi pare evidente.
2: Questa cosa non la conoscevo.
6: Ma io perché pensavo di vincere sicuro, questo qua domenica ha fatto gol, ma se voi vedete le immagini, lui viene, quando viene in panchina, viene da me per dire: siamo pagi.
1: Cioè, non ti pago le pizze.
6: È un fatto economico, quindi immagino un po' la simpatia, a parte il fatto che non fuori classe, insomma, sul piano tecnico. Quindi, per carità di Dio, mi auguro questo ragazzo che abbiamo preso ora. Non ha mai fatto tanti gol, però ha portato la sua fisicità davanti, che tanta roba.
1: Ha fatto
6: roba.
1: Sportellata.
6: La fisicità davanti gli consentirà di agevolare i compagni piccoletti che sono lì, tra guida.
1: A proposito di questo, io spezzerei un'arancia, come direbbe il nostro caro amico Aldo Di Giuseppe, una lancia nei confronti di Reis, perché un po' è stato denigrato anche lui, cioè nel senso, rispetto a Magrassi, quasi partiva di terzo piano, invece si sta dimostrando un grandissimo giocatore anche lui.
3: Assolutamente
1: che combatte comunque, pure che non segna.
3: Perché non ci aspettavamo, invece, quello che non mi aspettavo di Reis era che avesse la capacità fisica di tenere l'avversario. Invece lui riesce a tenere con il corpo l'avversario, anche se più dotato dal punto di vista atletico di lui, però ha delle gambe potenti, riesce a tenere l'avversario, riesce a dettare la profondità, riesce anche a colpire, a spizzare il pallone di testa. Quindi ha tante qualità questo ragazzo, oltre a vedere la porta, come ci ha dimostrato domenica scorsa. Quindi io diciamo che me l'aspettavo che oggi Marchionni lo confermasse al centro dell'attacco.
2: Sandro, devo intervenire da studio, intervengo da studio perché Giacomo Claps dice: gli attaccanti non hanno tenuto una palla, l'unico difetto, per il resto abbiamo tenuto
3: nel primo tempo l'abbiamo tolta la palla a Giacomo Claps. Dico che lui ha ragione, però solamente negli ultimi 20 minuti, perché negli ultimi 20 minuti effettivamente
2: con l'ingresso di Magrassi e di Giallov
3: la Regina ha perso un po' di qualità, ma soprattutto ha arretrato il baricentro, ma non per volontà, ma perché loro ormai avevano l'unico modo di giocare, che era quello di buttare palloni dentro l'area di rigore, per cui era gioco forza per la Regina doversi rintanare nella tre quarti campo nostra. Quindi la possibilità che avevano Giallov e Magrassi non era quella di tenere il pallone, era quella, l'unica possibilità era quello di contrastare i difensori avversari nel momento del lancio. Non avevano altre possibilità perché non hanno avuto più palle giocabili.
2: Diciamo che è una cosa fisiologica, delle squadre avversarie. Ultimi, se sei sull'1-0,
3: per i puristi, allora questa partita dovrebbe andare agli archivi come quella in cui la Regina ha sofferto per vincerla. Per invece diciamo, i veri tifosi della Regina. Io dico invece una cosa, che la Regina ha dimostrato in questa gara di valere non solo i calciatori della squadra che ha, non solo l'allenatore che ha, non solo la tattica che ha applicato e le trame di gioco e il ritmo di gioco che ha impresso, ma anche, voglio dire, l'essersi calata nella realtà di una cittadina come Modica, che ha stravinto il campionato, e di aver ribattuto colpo su colpo all'aggressività e anche colpo su colpo all'ultimo quarto d'ora, quando ti mettono il pallone, quando tu hai la sfortuna di non chiudere la partita e sull'1-0 devi chiuderti dentro il rigore a subire.
5: Ma noi l'avevamo detto domenica scorsa, sì, che sicuramente quando vinceremo per 1-0 2-0 sarà per quasi tutti una sconfitta, quasi, no? Perché logicamente ci siamo fatti il, come si dice, il palato fine, quindi,
3: ma non è possibile così,
5: non sarà sempre così, ci saranno anche pareggi, purtroppo ci saranno sconfitte, speriamo meno possibile, speriamo di no anche, però logicamente, come diceva anche Franco Jacopino, cioè l'importante è che ci sia un gioco, che ci sia, e su questo gioco c'è una spina dorsale formata da Lago Nigro, perché oggi è stato tra i migliori, Lago Nigro, Mancini, Acquadro e Reis a questo punto, quindi comunque la spina dorsale c'è, cosa che non c'era negli anni scorsi, no? Giorgio, che
2: assolutamente
5: dice?
2: Sì, ma nella scorsa domenica dicevo proprio questo, ma è un po', siamo d'accordo di tutto, tutti, che l'avversario della Regina è la Regina stessa, sì, cioè se la Regina macina gioco, gioca bene, la squadra ce l'ha, non credo, dobbiamo sempre mettere il condizionale, no, Franco Jacopino? Dobbiamo sempre mettere il condizionale, però non credo che abbia problemi. Quale può essere la squadra che può in questo momento diciamo dar fastidio alla Regina? Io ho visto qualche partita, diciamo le ho viste, gli spezzoni, le altre squadre, chiaramente la Nissa è quella più attrezzata sulla carta, ma anche la nuova Igea Virtus, diciamo così, che oggi però è andata a pareggiare, quindi quale può essere l'avversario?
6: Ma io credo che l'avversario sia la stessa Regina, se ripeto, la Regina che è questa, che sappiamo già ormai come è impostata, con un organico importante sia in campo che fuori, fuori intendo panchina, di prima qualità, deve guardare soltanto a se stessa, se mantiene questo tipo di prestazione, credo che questo sia l'anno buono, l'anno veramente giusto per lasciare questa categoria, insomma, per ritornare almeno tra i professionisti e iniziare una seconda era, come succede dappertutto, ci sono i ricorsi storici, e questo dovrebbe essere l'inizio di un ricorso storico positivo per la città, per la squadra, per i tifosi soprattutto, che sono quelli che alla fine hanno sofferto di più negli ultimi 5-6 anni, perché non dimentichiamo che qua stiamo parlando di situazioni negative della società da 5-6 anni a sta parte, con vari avvenimenti che hanno portato addirittura alla cancellazione della società, della squadra, cioè, perché la Regina non è retrocessa in quartaine in Serie D, la Regina è stata cancellata, sì, che è differente, cioè, voglio dire, i mali sono lì, bisogna andare indietro, è ovvio che il pubblico questo ne ha risentito e ne risente, per cui non siamo più in condizione di poter soffrire questa,
2: sì,
6: questo
2: una
6: stato,
2: grandissima ferita, no? Perché
6: bisogna anche comprenderlo, e la squadra secondo me con le prestazioni porterà il pubblico di nuovo dalla parte,
2: sì,
6: sua.
2: Oggi tra l'altro c'erano circa 250 spettatori, il massimo 254 in realtà,
6: tra cui le due ragazze di Saline, sì, che io non mi stanco di ricordare, sono due ragazze che sono di Saline, che sono andate a Milano nell'Interland milanese per lavorare, eccetera, loro sono rientrate qua. Da allora, ai tempi miei, già da quando erano sul milanese, seguivano la Regina in casa e fuori, ma oggi continuano a seguire anche nelle vicissitudini negative dei campionati.
2: I nomi, almeno i nomi.
6: Francesca e Paolo Imerti, proprio sono. E li ho visti oggi, siccome oggi li ho visti ancora lì che gridavano, anche a Modica.
5: Ma... E non era facile come trasferta, perché so che almeno più di un'ora.
6: Sì, queste partono, ma io me le ricordo, me le sono trovate dappertutto, quando, anche quando giocavamo, eravamo in Serie C, in Serie B, in Serie A, me le trovate dappertutto, in qualsiasi posto. E tra l'altro erano anche simpaticissime, perché credo che fossero il rappresentante o avevano un negozio di caramelle di Chupa Chupa.
5: A Melito?
6: No, lì a Salina. A Salina, sì. Però ce l'avevano lì in Lombardia, intorno a Milano, un paese. E li portavano sempre i calzatori, andavano a ruba, perché poi che cosa hai portato, e poi facevano una
5: ma sono golosi i calciatori.
2: Lasciamo perdere. È bello quando le donne seguono il calcio. Mannaggia a me che non ho mai trovato la donna accanto a me che amasse il calcio, insomma, anche per le

0: No, io lo vedo abbastanza, anzi, no, abbastanza, molto sicuro.
1: Ma l'unica insicurezza forse è in qualche uscita. Lui, secondo me, ma non dell'uscita a terra, perché nell'uscita a terra è bravissimo, e nelle uscite alte, sì, sì. Là forse difetta di tempismo, è vero?
2: Ma io, voi siete giovani, non ricordate le mie esibizioni iniziali alla Regina Calcio? Ero un discreto portiere e mi allenavo anche bene, poi non ci vedevo più e quindi ho smesso e sono passato alla scrivania, fortunatamente o sfortunatamente non lo so. Lì dipende molto, cioè il ruolo del portiere è particolare. Ci sono alcuni portieri che tra i pari sono reattivi sulle uscite, soprattutto col calcio di oggi, hanno più difficoltà, e lì dipende molto dal preparatore. Sembra una cosa strana, però è così. Tutti i grandi portieri hanno sempre avuto queste difficoltà e l'hanno corretta con un buon preparatore. Lavoro durante la settimana proprio sulle uscite, perché è la fase più difficile nel gestire, perché hai l'avversario, hai la tempistica che devi ottenere, e lì, ripeto, per esperienze personali, anche se a livello giovanile
1: lo giustifichiamo,
2: no, è la fase più difficile.
1: C'è la fase più difficile.
3: Comunque, e allora, assolto. Allora, carrambata. Allora, Franco Jacopino, voglio farla salutare da un amico. Non so se lo conosce. Vi conoscete? Lei che risponde al telefono?
4: Francesco Guerino Jacopino.
3: Mi sa che vi conoscete. Gabriele Martino, ben arrivato, grazie.
4: Grazie a voi. Buonasera.
1: Ciao Gabriele.
4: Buonasera.
1: Ciao Gabriele.
4: Al grande Franco. Buonasera a tutti.
0: Gabriele Martino, che io in questo momento, ecco, tra poco arrivano le cuffie, ecco. Buonasera e benvenuto Gabriele.
4: Buonasera, grazie. E con vivo piacere che rispondo a questo vostro invito.
0: Grazie. Ma manca solo, insomma, l'ex presidente, abbiamo fatto il trip.
3: Possiamo chiamare a Pasquale Caprio o a Gennaro, insomma, a fare la l'imitazione. Vabbè, insomma, per un po' la storia di Reggio Calabria, possiamo dire, della regione.
4: Di noi.
2: Direttore, ma la fotografia ce l'hai o no? Ce l'avevi? No. Quello che ti ho mandato.
4: Bellissima, no?
2: Perché io ho dovuto mandare una fotografia di quando il direttore Martino, sì, lo volevo supportare nella squadra giovanile. Cioè, lui è stato, era un po' il faro della primavera, però aveva un grandissimo talento lì, la squadra primavera forse era il calciatore tecnicamente più forte. Non aveva voglia di sacrificarsi, ovvio, no? La disperazione era questa, perché lui doveva giocare nell'ombra lì dove non c'era sole, cioè, era comodo,
4: Antonio,
2: no?
4: Una foto di oltre mezzo secolo fa.
3: Sì.
2: per cui è stata la disperazione mia, perché tra l'altro, ripeto, io allora ero responsabile del settore giovanile, ma andavo in campo lo stesso. Ma
0: stiamo parlando di quando? Insomma,
2: stiamo parlando di 60 anni fa, non è di 10 anni fa. Cioè, va bene, io oggi gli ho mandato una fotografia che me l'hanno mandato un gruppo di quella primavera, e loro è fortissimo tecnicamente,
1: no,
3: era quello di Toscano, allora, no, tedesco,
2: il numero 10, il numero 10 classico,
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: io Rivera,
1: io ho avuto la fortuna,
2: Piero,
1: cioè,
2: aveva sto visto che chiaramente lì bisognava, come fa ora, no? Perché lui ha bisogno di tutto.
1: Io posso confermare, perché ho avuto la fortuna di vederlo giocare e di poterci giocare pure contro in qualche amichevole, o anche a favore in qualche amichevole. Non so se ti ricordi, Gabriele, qualche volta al campo di Condera, o quello di Ciccarello di Modena, in qualche amichevole, diciamo, pure affrontati. Però
4: ricordi.
1: Piedi eccezionali di Gabriele Martino, cioè dava del tuo al pallone e metteva il pallone dove voleva, quindi
2: sì, ma c'era la testa pure, sì. Che diceva, voglio dire, insomma, questo era veramente un
1: fuori classe a quell'epoca, sì. Era un Rivera, diciamo, insomma.
2: Però aveva bisogno del salotto, del caffè, due tazze, perché uno faceva schifo, il primo fa schifo, il secondo è buono, due caffè, cioè, voglio dire, eravamo a questi livelli, per cui è chiaro che poi questo ha portato a diventare anche

0: un ottimo direttore sportivo, perché io gli dico sempre che è un professionista che sui calciatori, su 10 ne indovina 8, che forse non lo fa nessuno, cioè, per cui
1: non chiediamo ai nostri ascoltatori
0: dico la verità, perché sennò chissà che cosa sembra, capito? Quindi no, fermo restando che mi devo lo stesso in ogni caso offrire la cena.
2: Sai cosa stavo pensando? No? Sandro De Rago dice che ci ha giocato insieme, cioè contro.
3: No, ma anche insieme amichevolmente, però non agonisticamente, non in un in partite di campionato.
2: Voglio dire, ci ha giocato Franco Jacopino lo stesso, perché comunque alla fine ci hanno collaborato. Io non ho fatto nulla, però tutti e due mi avete fatto piangere di gioia, ma non solo a me, a tantissima gente, è quello che poi
3: anche
2: resta.
3: Anche a me.
2: Quindi
0: ma magari avete fatto delle cose. Assolutamente no, perché sono stato
4: No, Franco, il suo famoso cappellino non ce lo dimentichiamo.
3: Non puoi dimenticare, Franco, scusa, non si può dimenticare quando io in un articolo che feci gli scrissi il Richelieu del calcio reggino.
0: No, io ho fatto, ora lo dico veramente con molta tranquillità, io sono stato un reggino e sono stato tifoso della Reggina e ho avuto la fortuna di lavorare, ho fatto bene, ho fatto male, certamente ho messo qualcosa di più, ho rinunciato anche alla mia famiglia qualche volta, non so se c'era da non andare a mangiare, non si mangiava, non si usciva alle 7 o alle 8, si usciva alle 10 quando si finiva, e se si usciva anche dopo non era un problema, voglio dire. Però sono stato un collaboratore come l'avrebbe fatto qualsiasi altro rigidano al posto mio, insomma, questo è il concetto. E Gabriele era un professionista, Gabriele lavorava su un settore particolare dove in effetti diciamo il talento si notava.
2: Beh, allora facciamo parlare Gabriele Martino, visto che ce l'abbiamo al telefono. Vuoi fare una domanda tu? Allora, io la mia domanda, tralasciando il discorso della partita, abbiamo parlato, non so se lei ha avuto modo di ascoltare prima la trasmissione, comunque abbiamo parlato insomma di questa partita vinta con un risultato minimo però importante, perché comunque ci ha fatto capire che la Reggina è una squadra forte. Ecco, Gabriele Martino, voglio fare questa domanda. È una rosa che sicuramente può ambire alla vittoria finale, ma soprattutto è una rosa anche negli under importante. Come la vede?
1: Ma io credo che quest'anno è un gruppo di giocatori veramente forte. La vittoria di oggi di solo è stata con il minimo scatto, ma è stata raggiunta anche con grande sofferenza. Non si scandalizzerà nessuno se diciamo che forse il pari poteva anche essere un risultato più giusto. Diciamo che l'allenatore dovrebbe dirsi stasera un bel rosario, facendo riferimento al giocatore chiaramente, no? Perché non solo è stato un po' onesto nella mischia e ha fatto il gol, ma poi sul finire ha salvato il risultato con una gran giocata la palla quasi in rete. Dicevamo, è un gruppo di giocatori veramente forte. Certo, l'esito attendersi che giochi meglio la squadra rispetto a come abbia fatto ieri, anche se il risultato in questo inizio di stagione è sempre la cosa più importante. In qualche incontro ravvicinato tra amici dicevamo le difficoltà che si possono incontrare fuori casa, intanto per via delle diverse dimensioni dei campi di gioco. Non dimentichiamo che giocare al Granillo significa giocare in un impianto su un terreno di gioco almeno 5 metri, 5, 6, 7 metri più lungo rispetto agli altri campi di questo campionato e magari anche più largo. Sembra poco, basta riguardare oggi le prime due o tre verticalizzazioni della squadra Manasso per capire appunto che non è la stessa cosa giocare al Granillo e giocare fuori casa, soprattutto perché la squadra è composta per grandissima parte da giocatori di qualità tecniche oltre che fisiche, atletiche, di esperienza e tattiche, per cui al Granillo tante cose ti riescono meglio, però l'aver superato questa partita difficile e aver portato i tre punti a Reggio è cosa molto, è molto importante.
2: Assolutamente.
1: Credo, lo ribadisco, il compito di questi giocatori, che sono nettamente più forti rispetto a quelli delle altre squadre, non è solo quello di vincere il campionato. Siamo appena alla seconda, ma questo lo sanno già se non tutti in tanti. La Regina è nettamente la squadra più forte.
3: Gabriele, posso farti una domanda?
1: Credo che le abbiano debbano continuare a far divertire intanto il pubblico che va ad assistere alle partite sia in casa sia fuori, proprio perché le caratteristiche, le qualità lo consentono.
3: Senti Gabriele, posso approfittare della tua
1: rischio di entrare a dare tanti obiettivi questa squadra, che non solo deve vincere il campionato, deve tornare, deve tornare agli sportivi, ai tifosi della Regina il gusto di andare, la gioia di andare ad assistere alle loro partite.
2: Gabriele, c'era Sandro Derago che vuole farle una domanda.
3: Gabriele, scusami, volevo sapere, approfittando della tua competenza, ecco, secondo te, dalle due o tre partite che hai visto della Regina, qual è il reparto migliore di questa squadra e quale secondo te è quello che può migliorare ancora?
1: Allora, la squadra è forte in ogni singolo e in ogni reparto. Se noi pensiamo che per esempio nel trio difensivo trova spazio, e ancora manca Baldana, non trova spazio di da sole senior nei tre campionati della Regina Montolo, è stato sempre presente ma è sempre stato un gladiatore difensivo, con licenza anche quasi quasi di diventare il capocannoniere per ogni campionato della squadra avanti. Se non trova posto a lui, questo ci fa capire quanto è forte il reparto difensivo, con due under veramente bravi, soprattutto a sinistra, con Toscano, un giovane di qualità, di gamba, di personalità, di tecnica, che sa fare le due fasi, sia offensiva sia difensiva, e pensiamo che su quella zona di campo, su quella zona laterale sinistra, è l'unico per cui il specialista si trova a dover agire in caso di non possesso contro due avversari. Al centrocampo e avete visto nei minuti finali sono subentrati Larrivi e Persino, anch'essi due titolari pressoché inamovibili del passato, ed è un centrocampo fatto bene, con esperienza, con geometria, con qualità, con capacità di verticalizzazione, con forza fisica, e poi in attacco intanto ci sono i tre velocisti, così io li chiamo, Guida e Renzi, sono stati aggiunti gli altri due attaccanti di caratteristiche diverse, come Allo e dell'altro
4: Magrassi.
1: Insomma, in sintesi è un organico molto più forte rispetto a quegli avversari.
3: Grazie.
1: Cosa c'è da migliorare? Secondo me c'è da migliorare sul piano del gioco, sul piano della manovra, forse ancora troppo presto per chiedere di più e meglio, ma questa squadra ha nelle corde la possibilità di battere tutti i record del campionato interregionale,
4: e noi ce lo auguriamo,
1: di superare i 90 punti, di vincere la Coppa Italia, di vincere la Supercoppa, di vincere tutto. Bisogna fare i complimenti a chi ha lavorato per portare a Reggio Calabria, per un campionato, ricordiamolo ogni tanto, per un campionato dilettante, per portare veramente giocatori di spessore. Ora chiaramente bisogna finire, completare di dipingere questo quadro attraverso il lavoro settimanale, e l'allenatore
4: sicuramente.
1: Questa squadra di giocare.
4: Allora, direttore, prima di salutarla, solo un saluto da Carmelo Priolo, che scrive: un affettuoso saluto a Gabriele Martino, caro amico dai tempi già in cui è passato da Villa come DS con la Villese. Quindi Carmelo Priolo la saluta affettuosamente.
1: Grazie
4: Gabriele. Ok, allora, se Franco Jacopino proprio sul finire, proprio telegraficamente,
5: sì,
4: vuole fare un saluto.
5: Un'altra telefonata anche in linea.
4: Sì.
0: Da aggiungere nulla, Gabriele Martino è un professionista di prima fascia, lo ha sempre dimostrato, mi fa piacere personalmente perché, ripeto, l'ho avuto da ragazzino a fare il calciatore e l'ho avuto da dirigente a fare il direttore sportivo, quindi. La soddisfazione è doppia. Per cui gli auguro solo di superare un momento di difficoltà che lui sta avendo, e lo supererà sicuramente per altri motivi, e ritornare al calcio, perché anche il calcio ha bisogno di lui.
4: Bene,
3: ciao Gabriele.
1: Ciao, grazie a voi,
4: grazie direttore,
1: di avermi invitato, grazie delle belle parole. La cosa bella di noi che siamo passati non è quella che comunque abbiamo vinto qualcosa con la Regina, ma quella di avere regalato alle centinaia di migliaia di tifosi della Regina veramente anni indimenticabili e irripetibili.
4: Assolutamente sì, anni bellissimi. Grazie direttore, grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Buona serata a voi.
4: Grazie. Insomma, c'era della commozione sicuramente nelle parole di Gabriele Martino. Intanto tolgo le cuffie perché
2: fa caldo, ancora sì. Fa caldo, c'è questo caldo, questi temporali che devono arrivare, non, per fortuna i temporali non mi
4: sono
2: piacciono,
4: sono arrivati, però, a Modica, però, leggermente una pioggerellina c'è stata,
2: una Modica, insomma, Modica. Avevamo forse un abbiamo poi tra poco il collegamento da Modica, abbiamo, lo possiamo dire che Nello,
4: certo,
2: ci sarà Nello Libri, inviato da Modica,
3: il
2: non
3: grande
2: so se
3: Nello.
2: In questo momento in autostrada o si è fermato a mangiare del cioccolato,
4: si è fermato, sta per partire, sta
0: ma dovrebbe portarla qua,
2: infatti quando andate in giro e trovate tutti quei ristorantini, quelle cose tipiche, poi in Sicilia visto, no,
0: ma poi quella è la zona migliore,
2: appunto, assolutamente, a Ragusa, il
0: pecorino, Ragusa, Sicli, mamma mia,
2: di tutto e di più, quindi assolutamente, insomma, promossa la squadra della regina, d'altronde Roma Irone o Roma Irwan, come si suol dire, Roma Irwan, perché ha allestito una signora squadra, nonostante il poco tempo, no? Qualcuno privatamente mi scriveva, puoi darmi notizie, anche se non so perché questa notizia, per le maglie della regina ufficiale, no, non abbiamo notizie,
3: ma dicono, io ho saputo che forse nella partita in casa con l'Avola forse ci dovrebbero essere, comunque non è un problema che ci dovrebbe,
2: ma c'erano oggi, c'erano
3: no,
2: non erano
3: ufficiali,
2: lo so perché non sono ufficiali, non hanno il nome, non hanno il nome,
4: tu Nello hai qualche notizia in merito?
2: Ecco Nello, ora mi devi ridare le cuffie, insomma, un caccia e metti,
4: ciao Nello Libri.
1: Ciao a tutti, ciao
3: Giorgio,
2: una domanda non calcistica, voglio dire, hai provato, perché c'è in studio Franco Jacopino, Sandro De Raco, come sempre, scusa che c'è qualcosa che fischia, un pochettino
1: abbassiamo.
2: Ecco, la domanda che ti vogliamo fare,
3: che
2: non
3: cosa
2: è
3: hai mangiato?
2: Tanto la partita, intanto dove hai mangiato e se hai provato il cioccolato
4: e anche il menù di quello che hai mangiato, giustamente.
3: Dall'antipasto al dessert, ovviamente.
1: Va bene, allora, a parte la vittoria è stata abbastanza piacevole, perché devo dire che abbiamo mangiato discretamente, non benissimo, eccellente bene. Qui c'è diciamo una cucina a base di ricotta, sulla ricotta, quindi diciamo la pasta con
2: pasta e ricotta?
1: Perché anche da noi in questi giorni si va per la maggiore, e poi degli agnolotti ripieni di ricotta, che tutto sommato non erano niente male. Abbiamo comprato, sentivo che parlavate di cioccolata,
2: sì,
1: che qui c'è da IGPD.
2: Hai comprato della cioccolata da?
1: Da di Modica, la cioccolata,
2: certo.
1: Di Modica è famosa, proprio è il prodotto per cui Modica è famosa nel mondo.
3: Ecco, oltre al barocco.
2: Tu sai che la cioccolata dovrai portarla qui in studio, perché così mercoledì possiamo addolcirci non solo per la vittoria, speriamo, della regina, ma anche con...
4: Ma è amara
2: quella di...
4: Ma è
2: meglio, buona, fa è bene, buona. Fa bene, deve essere fondente la cioccolata, se no... No, al di là dello scherzo, comunque del menù, insomma...
1: Studio, così l'assaggiamo.
2: Ecco.
1: È Modica, bellissima, accogliente, una città piacevole, per tornare alla partita.
2: No, prima della partita, insomma, so che c'è stata comunque un'accoglienza bellissima da parte dei tifosi.
1: Allora c'era del trapieno di piccolo stadio, soprattutto la tribuna coperta, dove eravamo ospitati noi, e siamo, per carità, accoglienza eccezionale, ma siamo stati davvero in condizioni difficili per fare un po'. Cercare di prendere qualche appunto, doveva fare delle cronache, perché eravamo ammassati fra la gente, c'era molto entusiasmo, tutto però molto nella norma, nessun coro, nessuna offesa verso l'avversario, anzi applausi. Il Modica ha vinto ed è uscita fra gli applausi del suo pubblico. Se proprio devo dire che c'è stato un po' un fischio,
2: c'è stato un po' di...
4: Non ti sentiamo più.
2: Non ci sono, ci sono gallerie.
3: Sì, sono le gallerie sicuramente.
4: Ah, ma sei partito qui?
2: Vabbè, è partito. Vabbè, e quindi diciamo, sì. No, ti abbiamo perso, ti abbiamo perso un pochettino, quindi non si è capito. Niente, il collegamento va, beh, immagino, perché sarà in viaggio, non guida lui, perché non si...
0: No. Ma mi sembrava di capire che tutto sommato un'accoglienza buona, questo è un fatto positivo, perché gli anni precedenti la regina fuori casa ha avuto sempre anche difficoltà di accoglienza, nel senso non è che erano tutti amici della regina, insomma, ecco, non so la colpa di Dio per chi o per cosa, avevamo sempre un ambiente un po' ostile, che contribuiva anche a rendere un po' difficile anche la partita.
4: Certo, l'approccio alla gara.
0: Il fatto di essere, di ritornare a essere simpatici.
1: Alto, positivo. Mi sentite?
2: Sì, assolutamente. Sì, ora ti sentiamo.
1: Mi sentite? Sì, sentivo il dottor...
2: Sì, diceva dell'accoglienza, che è una cosa...
1: Allora, l'accoglienza eccezionale, il pubblico molto entusiasta, ha sostenuto la squadra in casa per tutto il tempo. E alla fine, quando c'è stato quel forcing con quei tentativi, si sono entusiasmati, ma devo dire che tutto nel rispetto, comunque nessuna offesa, siamo stati accolti molto molto bene.
2: Anche
1: nello stesso
2: perché,
1: tempo
2: anche perché
1: loro hanno molto applaudito la loro squadra.
2: Sì, anche perché non mi sento.
1: Nota di colore, c'era il, non so, avete avuto modo di vederlo probabilmente in qualche immagine, c'era Patron Ballarino con la famiglia che è venuto da tifoso a vedere la partita.
2: Ma tifato per la regina?
1: A parte un po' della curva, anche non insomma, sento, è stato salutato un po' da tutti, ma insomma.
2: Senti Nello, mi senti Nello?
1: Poi è andato via perché mi è andato via subito dopo la partita, quindi non c'è stato modo però di incrociarlo.
2: Nello, dico, mi ascoltavi prima, tentavo di intervenire. No, tra l'altro, visto l'accoglienza, che hanno fatto un lavoro eccezionale, quelli insomma del sito, no? della squadra, della comunicazione, perché hanno fatto un pre-gara meraviglioso, ricordando da dove arriviamo, quindi dalla Serie A,
4: mettendo Roma, Milano, no?
2: Sì, dopo le varie trasferte, Roma, Milano, Firenze, cioè il tifoso reggino ha visto veramente tante grandi belle città, però loro ci invitavano, dice,
3: a vedere,
2: vedete,
3: San Giorgio,
2: vedere San Giorgio,
3: le varie bellezze di Modica, esatto. Il barocco di Modica e la cioccolata,
2: quindi anche qui vuol dire che comunque essere così sportivi, questa
3: sono stati
2: comunicazione
3: elegantissimi,
2: eleganti
3: nella comunicazione,
1: sono stati eleganti, e anche se io sto cercando di mandare le interviste del loro mister, molto rispettoso della nostra squadra, ma ci hanno affrontato senza timori reverenziali, quindi per carità, con aggressività, con anche attenzione tattica, e devo dire che se avessero pareggiato salvo il miracolo di Rosario Girasole, probabilmente la partita non l'avremmo vinta, e il pareggio insomma non avrebbero
2: rubato nulla,
1: fatto male a nessuno dei due,
2: sì.
1: Anche se la vittoria comunque ce la teniamo ben stretta, insomma. Per tornare a prima, sì, l'accoglienza è stata eccezionale, devo dire che purtroppo, quello che non so se avete sentito, questi stadi non ti mettono nelle condizioni, però sono piccolini, non hanno le strutture per ricevere magari tanta gente che viene da fuori. C'erano tanti giornalisti di Reggio oggi e si è lavorato un po' in condizioni un po' precarie, quindi questo ti mette anche in difficoltà per fare il tuo lavoro.
2: Posso dire che purtroppo lo sappiamo ormai, questo è il quarto anno, ci siamo, non dico abituati, però tant'è che insomma abbiamo visto immagini da balconi di famiglie che ci hanno prestato.
1: Sì, quella gela. Oggi no, perché lo stadio ha un terreno di gioco molto bello,
2: sì,
1: anche se in sintetico, però eravamo in una tribunetta bassa di tubi innocenti e, ti devo dire la verità, la visibilità era molto molto molto limitata, e chi trasmetteva le telecamere erano fuori dalla copertura, quindi ha iniziato a piovere, quindi si sono bagnati un po' tutti, diciamo che non è stato molto semplice, però abbiamo vinto e questo, come dire, fa mettere da parte anche le difficoltà che hai passato.
2: Assolutamente, ci fa sembrare e ci fa essere una squadra, come dicevamo a inizio puntata e ormai dall'inizio, da quando abbiamo iniziato il 95esimo minuto, che una squadra che ti dà quella speranza che è proprio la regina, proprio è la squadra da battere, sì. Finalmente.
3: Mi permetti di aggiornare Nello per quanto riguarda i risultati del momento?
2: Bomba.
3: Atletico Palermo 1 Enna 1-0, sì. E Gela Castrum Favara 1-1. C'è stato il pareggio del Gela sul Castrum Favara.
4: Distanza anche Ragusa.
1: Allora, queste partite, sì. La partita di oggi in altre situazioni non l'avremmo vinta. E questo non solo, non perché abbiamo avuto fortuna, perché c'è una solidità anche difensiva abbastanza importante. Nello stesso tempo non siamo stati bravi, e questo l'ha messo mister Marchionni nel dopo partita, a chiudere la partita, perché non siamo riusciti, tranne che in un episodio con Baggi, a essere incisivi in attacco. E poi abbiamo dato un sacco di falli che hanno propiziato punizioni sulla tre quarti, che comunque ti mettevano in difficoltà, perché comunque nella mischia poteva succedere di tutto. In una, se non c'era Girasole che l'ha tolta letteralmente alla porta, ripeto, probabilmente oggi noi non avremmo vinto. Poi, se dobbiamo andare a dire le cose che non sono andate benissimo oggi, ma ripeto, lo diciamo perché abbiamo vinto, quindi possiamo un pochettino trovare il pelo nell'uovo. A Quadro è stato un po' messo in una specie di gabbia dai loro centrocampisti, quindi non è stato come al solito illuminante, e chi è entrato probabilmente ancora non è a livello di chi invece è stato sostituito. Quindi due attaccanti, ma grazie allo non sono, come dire, non hanno reso per rispetto a Reis e a Alma, ma ripeto, sono dettagli. Per il resto sì, ci rendiamo questi tre punti e va benissimo così.
2: Che poi i commenti no, sono figli dei risultati, perché è chiaro che oggi parliamo del risultato positivo, della vittoria, quindi ma certo, magari tante cose come si dice, li mettiamo sotto il tappeto. Se magari pareggi,
1: ma certo, ma certo, noi siamo chi vuole, chi cerca il bel gioco in Serie D, in queste situazioni, no, vuol dire essere un po' anche pretestuosi. Oggi noi dobbiamo vincere e possibilmente
4: il bel gioco c'è stato, in alcuni spazi c'è stato anche
1: per ritornare nel professionismo, poi avremo tempo e modo per cercare il bel gioco e via discorrendo.
4: Oggi Manello, c'è stato il bel gioco in alcuni spazi, eh? Attenzione, non è stata
1: proprio oggi,
4: in alcuni spazi non
1: dirò, ti dirò oggi francamente non è stata una bella partita. È stata una partita molto frammentaria, tanti scontri, sì. Ripeto, loro si difendevano molto, non davano spazi, si sono difesi subito molto bassi e ripartivano a campo aperto. Però ripeto, al di là, una volta che noi abbiamo segnato, il nostro limite è stato quello poi di non essere riusciti a fare il 2-0 e a chiudere la partita, perché tranne, ripeto, un episodio di Baggi che ha preso il palo, non siamo stati pericolosi mai. Mentre Lago Nigro ha fatto 2-3 parate, oltre, ripeto, il miracolo di Rosario Girasole.
2: Sì, tante ammonizioni, tra l'altro. L'arbitraggio come ti è sembrato, Nello? Insomma,
1: allora, l'arbitraggio mi è sembrato, quest'anno stanno facendo molto giocare, ha dato delle ammonizioni, a mio avviso, giuste. Ci stavano tutte, quindi tutto sommato è stato buono l'arbitro di oggi. Lo stesso Rosario Girasole ha ammesso che meritava la sua ammonizione. L'arbitraggio è stato buono, ma non è stata una partita cattiva, ma è stata una partita molto maschia, perché il campo, tra l'altro, essendo molto piccolo, faceva parecchi scontri, dava la possibilità di fare numerosi scontri. Ma ripeto, abbiamo vinto, dai, ora è inutile andare a guardare i particolari.
2: Va bene, Nello, noi, tu immagino ehi, sei di ritorno.
1: E noi sei... ancora ce ne vuole, ci vogliono due orette.
2: Dove sei? Tiene, vogliamo sapere
1: è bellungo.
2: Vogliamo sapere la
1: tua... arrivare a Siracusa e, e ce ne vuole.
2: Vabbè, poi ti fermi a Siracusa, per notti e domani riparti.
3: Uno spuntino.
4: Hanno tante cose tipo come si chiama, le cartocciate là, sì, queste cose così da fast food.
1: No, rientriamo.
2: Rientrate piano piano con le, insomma, con questi tre punti.
1: Vedo se riusciamo a inviarvi le immagini, dai.
2: Va bene, grazie.
4: Buon rientro.
2: Grazie Nello Libri, inviato da Modica per Modica Regina, insomma, ritorniamo in studio. Insomma, la cosa positiva è proprio quello che abbiamo detto, a parte l'accoglienza, no? Franco Jacopino diceva una cosa importante, io mi incasino con i figli ogni volta, con l'importanza, diciamo, dell'accoglienza, del rispetto che ha la regina, comunque grazie a tutti quegli anni di Serie A, soprattutto la Serie A, poi la Serie B sicuramente, però la Serie A che fa diventare la regina, avere quel blasone importante.
0: Quando noi siamo andati in Serie A, io la facevo per la prima volta, chiaramente, anch'io come gli altri, la prima cosa che mi sono preoccupato è quello di telefonare a tanti miei amici, colleghi, per capire il protocollo, per capire tutta la diciamo il pre-gara, il dopo-gara, il comportamento dirigenziale, di tutto, insomma, cioè dire, capire, me ne sono accorto che dalla C alla B c'è un abisso, ma dalla B alla A c'è un oceano, veramente, e ci siamo adattati noi, cioè, come dirigente, come presidente, come tutti, per cui questo discorso qui lo abbiamo portato anche poi quando siamo andati indietro. E ci è servito perché l'ambiente, l'approccio, il contatto iniziale anche con lo spogliatoio in una trasferta, avversari eccetera, ti comporta questo, che poi si trasporta in campo. Poi in campo, se sei bravo vince, se sei meno bravo perdi, ma quello fa parte del gioco.
2: Certo.
4: Abbiamo una telefonata. Abbiamo pronto?
2: In linea, vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Ah, buonasera, sono Salvatore Condemi.
2: Ciao Salvatore Condemi, ben trovato e benvenuto al 95esimo minuto. Tra l'altro Salvatore Condemi è un eccellente conoscitore di calcio e scrive per albamaranto.org. Ciao Salvatore, benvenuto.
1: Grazie.
2: Dove ti trovi intanto? Niente. Dove sei?
1: Io mi trovo in terra toscana, quindi non parlo più napoletano, ma parlo il dialetto di Montecatini.
2: Sì,
4: okay. Montecatini.
1: Boia de...
2: E allora, cosa vuoi aggiungere, niente, insomma, alla discussione di questo pomeriggio, no? Di questa vittoria della regina, insomma.
1: Ma sì. Guarda, io nel mio editoriale ho scritto una cosa ben precisa, che oggi non c'è stata la goleada, ma comunque sapevamo che questo non era il giorno per fare fronzoli o accademie. La regina ha vinto una partita sporca contro una squadra che effettivamente ha dimostrato di essere una gran bella squadra, soprattutto coriacea, e poi in Serie D la bellezza conta molto relativamente, qui contano i punti, la fame, la capacità di soffrire. E questa regina ha dimostrato oggi a Modica di saperlo fare. Quindi io penso che ha un valore inestimabile questa vittoria sul Modica, che, ripeto e sottolineo, ha dimostrato di avere un grande allenatore.
2: Sì, Sì, sono d'accordissimo. Sandro, ti volevo ora un attimino, ti volevo fare questa domanda. Salvatore chiaramente sta in linea e mercoledì c'è un'altra partita, quindi abbiamo queste tre partite nello spazio di una settimana. Prevedi dei cambi oppure pensi che Marchionni comunque si diciamo ripresenta la stessa squadra?
3: Allora, grazie per la domanda Giorgio, innanzitutto voglio salutare anche io Salvatore e dire che evidentemente si sente, si capisce da come ha parlato Salvatore che se ne intende di calcio, che uno che il calcio lo conosce, ci scrive, giusto, quindi lo conosce bene, perché ha detto delle cose che noi ripetiamo già da un paio di settimane, cioè che queste vittorie sporche devono esaltarci quanto il 5-0, perché noi abbiamo l'obiettivo di vincere questo campionato, per cui oggi era, e Salvatore l'ha messo proprio in evidenza, era la prova del 9, cioè quella di andare ad affrontare una squadra neopromossa in un terreno tra l'altro più piccolo del nostro, in sintetico naturale anche se di ultima generazione, e noi abbiamo superato la prova brillantemente sia dal punto di vista tattico che da quello del ritmo, da quello del gioco, da quello della presenza in campo, da quello diciamo dell'agonismo, da quello di aver affrontato gli avversari con la stessa cattiveria con la quale hanno affrontato noi, cioè l'approccio alla partita, e questa è una cosa importante. Adesso dirti Giorgio, rispetto alla domanda che mi hai fatto tu, se ci sarà un cambiamento, io al lume di logica potrei dirti di no. Sai perché? Perché di solito il cambiamento gli allenatori lo fanno alla terza partita alla settimana, non alla seconda, quindi secondo me cambierà pochissimo.
2: Ok, allora Salvatore, ritorno da te molto velocemente perché alle 19 dobbiamo dare tassativamente la linea, certo, la linea Scirubetta in diretta
4: dal
2: lungomare di Reggio Calabria. Tu sai, insomma, c'è questa grandissima manifestazione che coincide anche con le nostre feste mariane, insomma, e quindi dobbiamo dare la linea lì al buon Lorenzo Matteo, che salutiamo, chiaramente il nostro non solo regista, insomma,
3: che ci ha abbandonato ma lo lo stesso.
2: Ci ha abbandonato anche per una causa molto giusta. Quindi Salvatore, in conclusione, battuta finale, così poi ti salutiamo.
1: No, sinceramente la domanda che hai fatto a Sandro è intelligentissima, così come intelligente è stata la risposta. Grazie. Ma d'altra parte, quando hai una panchina così profonda, una formazione così ben assimilata, non c'è bisogno di cambiare in corso d'opera, se non in corso d'opera, perché togli uno ma metti un pari valore, e si è visto anche oggi. Attenzione a Aiello, io l'ho visto giocare a Latina negli anni belli e onestamente vi devo dire ci farà divertire, a parte Reis che onestamente non credevo fosse così bravo, così come dire coriaceo e cattivo, ma soprattutto utile, perché se abbiamo visto, come abbiamo visto, è ritornato tante volte a centrocampo a contrastare il portatore di palla, e questo mi fa veramente piacere, vuol dire che si è scoperto lo spirito della vera regina, cosa che non abbiamo visto da anni.
2: Ok, noi ti ringraziamo tantissimo, ricordo Salvatore Condemi, albamaranto.org, potete seguire questo blog interessantissimo, si parla sempre non solo di regina, anche tutto il campionato di Serie D. Noi ti abbracciamo, ti salutiamo e ci sentiamo.
1: Grazie, un saluto ai tuoi ospiti, un saluto, un abbraccio.
4: Ciao, buona serata.
1: Ciao, buona serata.
2: Andiamo in modo molto rapido, sì, sono 18:52 di questa domenica 13 settembre.
4: Secondo me, la posso dire un attimo? Sì. Io sono convinto, non so perché, che farà giocare Reis leggermente dietro al posto di Alma, in modo da farlo rifiatare, visto che se l'è portata bene, insomma, anche in quel ruolo, e farà giocare magari o Iello o Magrassi come punta.
3: Ma guarda, io proprio come atto conclusivo di questa giornata, innanzitutto sono contento di questa vittoria, e diciamo che quando si vince le trasmissioni vengono anche più allegre, più belle. Poi io penso che, come ho detto prima a Salvatore, forse nella partita in casa con l'Avola al limite potrebbe starci qualche piccola, piccolo cambiamento, ma non cambiamenti di 4-5 uomini, stravolgimenti, ecco questo.
4: Anche Girasole potrebbe giocare, che non sappiamo magari.
3: Per esempio, vediamo. O Baldan comunque, stesso, Baldan.
2: Che lui saprà sicuramente cosa fare. Franco Jacopino, appunto, siamo alle battute finali. Una battuta la voglio fare: Amaranto di Reggio o Nero d'Avola? Bella, questa è bella. Questa, bella, è, bella.
4: Questa dove l'hai letta?
3: Ci voleva.
2: No, è venuta qua. È venuta spontanea.
0: Sono astemio.
4: E ti ha fregato, e ti ha fregato.
2: No, quindi Amaranto di Reggio.
3: Vabbè, però se per caso dovessero essere promossi, anche lui sforerà sicuramente. Brinderà con noi.
2: Assolutamente. Ricordo che la partita è alle 18:30. C'è stato questo cambio. Quindi noi andremo in diretta
3: alla fine. Circa,
2: sì, insomma, alla fine della partita. In orario da cena, no? Sì,
4: cena. Avremo Rocco Calandrucci in studio con noi.
2: Ceniamo qua.
4: Dopodiché ci vedremo forse qualche partita, magari l'Europa League, che dici?
3: Sì, magari.
2: C'è l'Europa League, c'è una squadra, se non sbaglio.
4: Che non interessa nessuno.
3: Che non interessa nessuno.
2: Sono tifono per squadre di Milano.
4: Noi tifiamo per la Regina.
2: Ci sono delle simpatie, chiaramente, come...
3: Ma come c'ha Franco Jacopino, c'ha la simpatia juventina
2: da piccolo, insomma, tifava della Juve.
0: Ma tutti quanti l'abbiamo avuto da ragazzi, oltre la squadra della città.
2: All'epoca
0: tifavi sempre per l'Inter, per Milan, per la Juve.
2: Queste erano le tre squadre, anche per litigare col compagnetto a scuola, giusto?
3: Anche quando si giocava con le figurine.
4: Esatto,
2: assolutamente.
4: Va bene. Allora, intanto ringraziamo enormemente il nostro amico Franco Jacopino per aver impreziosito la nostra trasmissione.
0: No, io ringrazio voi, saluto molto i nostri radio e telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci. Mi fa piacere, grazie dell'invito, e speriamo di continuare con questo clima gioioso fino alla fine del campionato.
2: Sì, vabbè, ce l'auguriamo, ma siamo abbastanza fiduciosi, insomma, anche visto i commenti di quelli più esperti, no? Insomma, quelli che l'hanno fatto il calcio, no? Quindi Sandro, grazie anche a te, anche se ormai tu sei
4: di famiglia.
3: Sì, ma sono io che ospite. Sono io che devo ringraziare voi, perché veramente quest'anno state facendo un buon lavoro, un'ottima conduzione, una doppia conduzione ottima, ma sto vedendo una trasmissione che sta venendo piuttosto frizzantina e bella, interessante.
2: Grazie.
4: Nel frattempo continuano ad arrivare telefonate, ma dobbiamo dare la linea, quindi ci dispiace.
2: Sì, dobbiamo purtroppo dare la linea a Scirubetto. E vi ricordo, se siete in giro, passate, perché immagino lo sappiate già, insomma, Scirubetta.
0: Ci sarà l'editore che ci offrirà sicuramente.
2: Santo Frascati sarà lì con le coppette.
0: Quelle piccole, sempre solite.
3: Ma gusto amaranto.
4: Ci sarà qualche gusto.
2: Io sono un classico, non ho le pistacchie, io sono da sempre.
4: Ma anche la crema Regina. Napoli in questo caso con la doppia G. Va bene, noi logicamente saremo lì, anche tutti gli speaker, tutti noi. Tu ci sarai pure? No, tu te la giochi
2: stasera?
4: Se giro.
2: No, stasera.
4: Da domani ci sarò anch'io.
2: Stasera c'è anche Salda Vinci.
4: Allora sì. Andremo a dire tutti quanti sì, per sempre sì. Va bene. Allora ringraziamo, abbiamo detto, Franco Jacopino, Sandro Deraco, ma soprattutto Giorgio Casella.
2: Grazie a Antonio Simone e soprattutto grazie a Radio Turing, Video Turing.
3: E forza Regina.
2: Lorenzo Amadeo, forza Regina. E ci rivediamo mercoledì sera qui con 95° minuto. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti e grazie.
0: Ciao. Buonasera. Ciao.

Il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti-idea.it.
1: Dal 12 al 15 settembre

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Questa è Touring 104.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta, con il viso coperto dalle lacrime. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Fantozzi, non ho mai visto l'originale.

credo sia funzionato di più, anche nella sua ultima, insomma, con quella voce fantastica tirata appunto dalla musica house, insomma, ha fatto questo lavoro veramente bello. Anche quel

aggiungo anch'io. Sì, sì, bello, sì, perfetto. Sì, sì.

0: Parliament. Di Parliament. Penso abbiamo sentito delle cose irripetibili.
1: Vuol dire che va tutto bene adesso.
2: Adesso non sta urlando.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Che bella sta canzone.
2: Che non mi dai un sogno.
3: Siamo in diretta, siamo in diretta.
4: Siamo sempre qui in diretta dal lungomare.
2: Nel rumore quando i negozianti chiudono le clare. Nella folla di chi.
5: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Sì, sì.
5: Touring 104.
1: Chimica e matematico.
3: Vabbè, no, due cose che sono stati previsti.
5: Questa è la Touring 104.
3: Io ascoltavo la radio mentre studiavo, una cosa che non.
5: Perché a te piaceva di più studiare l'estate, magari, no?
1: Però è giusto. Sì, al limone.

0: L'avevo anche fatto imitare.
1: Io ero a meno tre.
0: Bello, Enzo Romeo.
1: Ero a meno tre io.
0: Ah, dovevi ancora.
2: Okay. Manco nel
3: pensiero. Pensando i suoi
1: genitori. Non si conoscevano neanche nel 91. Pensa tu.

0: lista dello stand, vediamo se lo troviamo qui, perché è tutto in diretta. 10. Kim Zanni, che ha appunto formulato questo brindisi allo stretto. Un sorbetto alla pesca e brut calabrese con variegatura al lampone Ruby, che poi ho scoperto essere il cioccolato Ruby, probabilmente.
1: Ah sì?
0: Quindi il cioccolato rosa, che è al lampone.
2: Buono, buonissimo. I frutti di bosco col cioccolato sono qualcosa di spettacolare.
0: Incredibile. È vero.
1: Ma voi siete più per il gelato un po' più strong, più aspro, più delicato, più dolce?
0: Io sono per i contrasti, mi piace il gusto di frutta con il gusto di crema, non limone e cioccolato, ok? Però quello no, non consiglierei mai di provarlo, però appunto abbiamo parlato prima dell'amarena con il cioccolato fondente, che secondo me è la coppetta perfetta perché ti dà un po' di tutto, ti dà il gusto di crema, il gusto fresco, è buono.
1: Sì, se ti piace il cioccolato fondente sì, io non sono un amante del cioccolato fondente, lo reputo un po' troppo amaro, per me il dolce deve essere dolce.
0: Sì, no, ma è fattibile anche col cioccolato tradizionale, cioè, non ci lamentiamo qui.
3: Il cioccolato bianco sta molto bene con, sempre con i frutti di bosco.
0: Sì, sì, è molto buono.
4: Pronti? Io... Abbiamo risolto, mi sa tanto. Sì, perché
0: abbiamo
4: in
0: risolto?
4: Effetti sì, avevamo un ritorno particolare, ora hanno detto ok. Okay.
1: Va bene. Non siamo più particolari,
4: radio...
1: siamo tornati normali.
4: Turing centrale, ci sentiamo tra un po'.
5: Questa è Turing 104. I'm moving to the

0: sun.
1: Bene, sei impallato, no nulla. Grazie Antonio, Simone. Protagonisti del dopo gara al 95esimo con Giorgio Casella, con tanti ospiti. Regina, ricordiamo, ha vinto 1-0 a Modica. Sai che abbiamo assaggiato il tuo cioccolato?
2: Ah, cioccolato, finalmente.
1: Sì,
2: e com'era?
1: E non lo so, io ancora ho gli effetti.
2: È in estasi del post cioccolato di Modica. Però sarà la vittoria appunto della regina che ti ha fatto tornare il buon umore. Ecco, ti ha portato fortuna.
1: Sì, anche, sì, dai.
2: Però si dice che il gelato sia afrodisiaco, nel tuo caso, Phil?
1: E quindi che vuol dire? Che cosa devo sognare? Cosa si
2: no.
1: No, vabbè, dai, sto scherzando. No, il gelato, il cioccolato.
2: Il cioccolato,
1: non
2: il cioccolato.
1: Non ci mette forza lo cioccolato, cioè quando tu dici sei stanco, la barra
3: sì,
1: no,
3: sì, sì,
2: ti dà quella carica, un
3: è
2: po' energetico.
3: Paragonabile alla caffeina, diciamo.
1: Meglio una cassosa romanella.
2: Vedi come cambia il discorso lui, che non vuole entrare nella sfera un po' romantica, sentimentale.
1: Vabbè, no, vabbè, giusto, no, perché io amo tutti i gelati del mondo, però questo giro oggi non ne ho assaggiato neanche uno, non so perché.
2: È stato per la cioccolata, è stato per la cioccolata. Ti sei saziato con la cioccolata?
4: Sì.
2: Vabbè, è arrivato facciamo il nostro editore.
4: Qualcuno
2: qui
4: si è preoccupato sostanzialmente del nostro sostentamento.
3: È
4: giusto,
3: abbiamo chiesto subito. Oggi non abbiamo mangiato il gelato.
1: Sentiva la radio.
3: È arrivato.
2: Sì.
4: È stata una voce dall'alto.
1: Allora, ci organizziamo? Pronti?
2: Vai, pronto.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Yeah, baby. Bravo.
1: Che bella,
0: bravi,
1: che bella.
0: Tutti e due bravi, Julie e Brescia. Dove sei? In giro. Chiedo ai tecnici. Benvenuti in giro.
1: Benvenuto in giro, cerca gelati, secondo me. Vuole mangiare anche lui.
0: Sto cercando tutti. Com'è? Benvenuto. Ma no, ragazzi, ci hanno abbandonato sul serio tutti.
1: Ci hanno abbandonato, no, vabbè, possiamo, ma noi ce la caviamo.
0: Come on, baby. Siamo in diretta, tu vai via adesso?
1: Sì. Io lavoro adesso.
0: Ciao ragazzo, come stai?
2: Siamo tornati.
0: Allora, diamo la, siccome c'è il talk,
2: sì,
0: daremo la linea alla, di nuovo allo studio
1: allo
0: principale.
1: Studio.
0: E poi lo riprendiamo. Quindi,
2: va bene.
0: Grazie Donna, ti voglio bene.
1: Grazie a te Phil.
0: Yeah baby.
1: Ci rivediamo domani.
0: Vittoria, voi siete sempre in giro, no?
2: Sì, sì, sì.
3: Sì, siamo sempre in giro, quindi
0: ci sentiamo tra un po'. Dai, tra un po' riprendiamo la linea, almeno tra un'oretta, giusto il tempo del talk. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Questo è Touring Babe.
4: State ascoltando Touring 104.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Questa è Radio Touring 104.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.